0: adesso un'altra di...
1: Questa non te la ricordi, l'abbiamo fatta 3 anni fa. Questa allora, è facile, sì, la sapete, si canta con la mano, si canta con la manina. Così.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

0: life. Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

0: ti aspettiamo.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno. Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città. Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
2: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
3: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
1: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
0: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
1: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
2: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1531

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
2: Sono le 7:03.

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani. In questo

trattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379-345-0129.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella, pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash. Auto.

0: credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: iniziative coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Rit Parade.
3: Rit Parade, le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio.
4: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.

Best Memories.

0: cuore di Carbonia si accende. In centro tra food and sound, musica dal vivo, intrattenimento, giochi e tanto buon cibo nei locali del centro città. Un'occasione perfetta per vivere Carbonia, passeggiare, divertirsi e stare insieme. Ti aspettiamo ogni venerdì tra Piazza Rinascita e Piazza Ciusa. Un evento organizzato dal Consorzio Fieristico Sucitano.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
2: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 23. La domenica dalle 18:30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rasti, Piazza Marmilla, Carbonia.

0: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
1: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più, sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo. Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
3: Sono le 9:05.

0: Tony.
1: Please stand by. Mondi paralleli.
2: Per un'unica destinazione.
1: La musica.
3: Segnali dal futuro.
1: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

0: casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Saviu, ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese, il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema! Inizi a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna. C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria,

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: L Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale, c'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram di citando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizioni nel cuore della nostra città.
4: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010 su Carbonia e 90 for you dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music
5: Machine. Ogni giorno, la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga, in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.
6: Sono le 10:05.

0: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate. Caffè

aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: Pralex Bata, supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379-345-0129.
1: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

0: nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla miniera dell'usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La miniera dell'usato. Via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Ogni venerdì sera il cuore di Carbonia si accende. In centro tra food and sound, musica dal vivo, intrattenimento, giochi e tanto buon cibo nei locali del centro città. Un'occasione perfetta per vivere Carbonia, passeggiare, divertirsi e stare insieme. Ti aspettiamo ogni venerdì tra Piazza Rinascita e Piazza Ciusa. Un evento organizzato dal consorzio fieristico Succitano. C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Sono le 11:04.

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.
3: Che bello!

0: autentici, preparati con i migliori prodotti locali che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola.
2: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
3: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.

Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia in collaborazione con il Comune di Carbonia.

Contattiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama al numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010.
3: Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine.

0: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici.

Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Una catena umana si è sviluppata davanti alla Basilica di Saccargia, dove si è svolta una manifestazione contro il colonialismo energetico. La manifestazione, che si è trasformata in un abbraccio al monumento, ha visto il coinvolgimento di centinaia di persone, giunte da diverse parti dell'isola, tutti uniti per dire no al progetto di repowering del parco eolico Nulvi Ploaghe, che prevede 27 aerogeneratori alti 180 metri alle spalle della chiesa romanica. In tanti hanno raccolto l'invito dei tanti comitati per cingere simbolicamente l'edificio, simbolo della Sardegna, e difenderlo dalla speculazione energetica. Giovedì regna l'anticiclone subtropicale sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà infatti un ampio soleggiamento, dato che il cielo sarà sereno in pianura e più nuvoloso in montagna. Temperature massime comprese tra i 32 e i 35 gradi, minime tropicali. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Dios.
1: L Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovare.

0: ti aspettiamo.
1: Sono le 13:04.
2: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
3: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza, 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
2: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

0: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 6 anni, al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Attraverso la sua app dedicata, integra la funzione del cashback, che restituisce crediti spendibili nello stesso circuito una percentuale delle spese fatte dai clienti. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.

0: F Car Wash. Auto come nuova.
1: Supporto digitale.
2: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro.

0: coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Rit Parade.
3: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia.
4: Le canzoni più popolari in Italia.
3: Selezionate da Stefano Cilio.
5: Amici ascoltatori di Carbonia, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, sabato alle 14, domenica sempre alle 14 e lunedì alle 20. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
2: Rit Parade.
6: Sono le 14 e 6 minuti.

0: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
2: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
0: Ogni venerdì sera il cuore di Carbonia si accende. In centro tra Food and Sound, musica dal vivo, intrattenimento, giochi e tanto buon cibo nei locali del centro città. Un'occasione perfetta per vivere Carbonia, passeggiare, divertirsi e stare insieme. Ti aspettiamo ogni venerdì tra Piazza Rinascita e Piazza Ciusa. Un evento organizzato dal Consorzio Fieristico Sucitano.

0: Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
2: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo Studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
3: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
4: Sono le 19 e 4 minuti.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
2: L-Dance presenta Ritorno al Futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
3: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
2: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
3: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
4: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
5: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: È arrivata l'estate al Cube Bar. Inizia la giornata con una colazione che ti mette il turbo. Ricaricati a pranzo con piatti freschi, panini irresistibili e la nuova pizzella, pronta in soli 4 minuti e disponibile in tanti gusti diversi. E rilassati la sera con aperitivi all'ombra del

0: L'estate ha più gusto insieme a te.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Il sabato pomeriggio per 10 settimane e solo Dance Music Machine. Per la seconda stagione, la dance che ha fatto storia dal 2000 al 2010. Su Carbonia e 90 For You dalle 4 del pomeriggio. Dance Music Machine conduce Manlio B. Dance Music
0: Machine. Ogni giorno la Sardegna raccontata come merita. Report Sardegna 24. Informazione, approfondimento e territorio. Dalla politica alla cronaca, dalla cultura alle storie che contano davvero. Con uno sguardo attento sul Sulcis Iglesiente e tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Conduce Simone Spiga in collaborazione con la redazione di Report Sardegna 24. Da lunedì al venerdì alle 9.30, 12.30 e 17.30. Report Sardegna 24. La Sardegna in primo piano.
3: Sono le 20 e 5 minuti.

Ti informa? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.

0: locali del centro città. Un'occasione perfetta per vivere Carbonia, passeggiare, divertirsi e stare insieme. Ti aspettiamo ogni venerdì tra Piazza Rinascita e Piazza Ciusa. Un evento organizzato dal Consorzio Fieristico Succitano.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.
3: Dal 1975, il Bar Impero è un punto di riferimento storico per Carbonia. Fondato con passione da Giuseppe Fois, noto Peppuccio, il nostro bar ha accompagnato generazioni nel cuore di Piazza Roma. Anche dopo la sua scomparsa nel 2020, il suo spirito e la sua dedizione vivono ancora attraverso la gestione amorevole di sua moglie e delle sue figlie. Oggi come allora, siamo qui per voi. Il Bar Impero vi aspetta ogni giorno dalle 6.30 alle 24 per condividere insieme momenti di vita e memoria. Bar Impero, Piazza Roma, Carbonia. Bar Impero, un'eredità di passione e tradizione nel cuore della nostra città.

0: con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
2: Quest'estate, il mercoledì sera si vive a Carbonia. Notte insieme 2026. Ogni mercoledì di luglio e agosto, Piazza Roma si trasforma in una grande festa per tutta la famiglia. Musica dal vivo, giochi per bambini, gonfiabili, schiuma party, il trenino, gruppi musicali, balli di gruppo con Ezio in Piazza Matteotti. E tante sorprese vi aspettano. Ogni settimana un evento diverso. Un motivo in più per uscire di casa e vivere la città. Notte insieme 2026. Organizzata dalla Proloco Carbonia, in collaborazione con il Comune di Carbonia e la Regione Autonoma della Sardegna.
3: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperipranzo e apericena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

0: Ci sono luoghi che diventano parte delle nostre giornate. Il profumo del caffè appena fatto, un cappuccino cremoso, un croissant che conquista al primo morso.
1: Da 3 anni il Caffè 29, in via Fosse Ardeatine 4 a Carbonia, è il posto dove ogni momento trova il suo sapore.
0: Al mattino è energia, nel pomeriggio è una pausa che rigenera. E quando arriva la sera, gli aperitivi diventano l'occasione perfetta per stare insieme, soprattutto d'estate.
1: Caffè 29, il tempo ha sempre un buon sapore.
0: L-Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
1: 2 imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
0: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
1: Ritorno al futuro, organizzato da L-Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.

0: Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
2: Ogni momento ha il suo stile. Caffè, aperitivi, eventi e un'atmosfera da vivere. Black & White, in Piazza Marmilla, a Carbonia. Il gusto dell'eleganza.
3: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit, a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
4: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
5: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in Piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
6: Sono le 22:06.

Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: L Dance presenta Ritorno al futuro, il grande spettacolo di danza sportiva ispirato all'iconico film che ha fatto sognare intere generazioni.
2: Due imperdibili appuntamenti, mercoledì 6 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Piscinas e mercoledì 12 agosto alle 21.30 all'Anfiteatro di Carbonia, in Piazza Marmilla.
1: Coreografie, musica, emozioni e tanto divertimento vi accompagneranno in un viaggio spettacolare tra passato, presente e futuro.
2: Ritorno al futuro, organizzato da L Dance in collaborazione con il Comune e la Proloco di Piscinas e il Comune e la Proloco di Carbonia.
3: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
4: Supporto digitale.
1: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: cibo nei locali del centro città. Un'occasione perfetta per vivere Carbonia, passeggiare, divertirsi e stare insieme. Ti aspettiamo ogni venerdì tra Piazza Rinascita e Piazza Ciusa. Un evento organizzato dal Consorzio Fieristico Succitano.
1: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Saviu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio, il tuo sorriso, la nostra missione.
2: Sono le 23:07.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Ok, ok. Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

0: Please stand by. Mondi paralleli.
1: Per un'unica destinazione.
0: La musica.
2: Segnali dal futuro.
0: Segnali dal futuro. Trasformiamo una novità in un successo di domani.

esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.